Morenico, lo Luca, si ciapa sai su. O puti se tintuale macene, o se tu Luca su.